Dani da ga ma dani da ma ga ma dani da ma ga ma ma re ma ga ma re dani da ma da ma.